Mambo. David Majapa. David. Hey, my capa mori to a mami. David. Ekasi. Oh, Ekasi. Pedal Samiato. Eshawabe. Yawa.

sama yang kesayangan. Zodanila, la la la la la la. Amin. Sono sei, sono sei, sono sei. Vieni, vieni, vieni, vieni. Vieni.